0: Hotel 2629.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a gare ku
1: kuma domin ku.

0: Akan Natcom site a lamba 12730 horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a gare ku
1: kuma domin

0: Kurtinzma.
1: Alhadin kasa do da tarihin ta sai dai bekishin ta gwarzan butin tambara ko ba.
0: Mi sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da haka, barkanmu da saki kasancewa cikin shirin Kurtinzma daga nan tashar Rahama Radio farin cikin al'umma. Mi yada shirye-shiryenta akan mita 97.3 kan zangon FM. Tare ni Kabir Abubakar Shishi. Yau cikin ikon Allah za mu tattauna ne akan abin da ya shafi itatuwa da shansu da amfanin su da muhimmancin su. Wadanne itatuwa muke da su a al'adance, wadanne alfanu al'umma suke samu da su. Za mu tattauna ne tare da Dr. Shu'aibu Bala Garba Shishi, wanda shine yake wato shugaban Magatakarda Foundation kuma sakatare na kungiyar zangon na audu zumunta PAM, wato Zazup Organic Farming. Sannan kuma shine sakatare na kungiyar tasirin karagar masarautu na arewa da kewaye. Tare da shi ne za mu tattauna akan batun da ya shafi tsirrai da itatuwa a bisa duru na al'ada. Dr. Shu'aibu, barka da warhaka.
2: Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, da fatan muna nan cikin koshin lafiya.
0: Na to kaji batun za mu tattauna akai. Za mu duba ne akan itatuwa ya suke a kasar Hausa, kuma ya ake sarrafa su, ya ake amfani da su, har mu gangaro zuwa amfanin su da sauran bayanan da yake tattare da su. Na
2: to alhamdulillah, idan aka ce itatuwa al'amari ne wanda yake da fadi, kuma yake da su itatuwan gashi suna ta kokarin bacewa, wanda wannan abin takeici ne ba kankani ba. To rabarabar itatuwa, akwai itatuwa waɗanda suke ba da abinci, sannan akwai itatuwa waɗanda ba sa ba da abinci, sannan akwai waɗanda kuma suke tsirrai ne, yaɗo suke koko suna ɗan tashi ba sa kaiwa ga zama itatuwa. Sannan akwai itatuwa masu guba waɗanda su ana ƙoƙarin ma a kauce musu. Sannan duka waɗannan ɗin yadda suke, akwai kuma itatuwa dangi-dangi ne, family-family ne. Akwai itatuwa masu ruwa waɗanda su wannan dangin itatuwa masu ruwa su suke karɓar da shi. Akwai kuma itatuwa waɗanda suke ba masu ruwa ba, wanda su ba sa karɓar da shi. To idan muka koma farko na rabe-raben itatuwa, sai mu ce a ƙasar Hausa muna da itatuwa waɗanda suke ba da abinci, kamar irin su mangwaro, irin su goba, irin su kashu, irin su lemo na zaƙi da na tsami, irin su aduwa, irin su ɗinya, irin su ɗorawa, irin su kuka, tsamiya da dai sauransu. To sai kuma itatuwa waɗanda suke ba sa ba da abinci, waɗanda suke itatuwa ne ba sa ba da abinci, a cikinsu akwai irin su turare, wato dogon yaro, akwai irin su gamji, akwai irin su maɗaci, akwai irin su rimi, akwai irin su dalbejiya, akwai irin su cediya, akwai irin su faru, irin su dashi, katsari da sauransu. Sai kuma akwai nau'in itatuwa ko kuwa mu ce tsirrai waɗanda su ba sa kaiwa ga itatuwa, amma suna yaɗo, wasu ma sukan ɗan tashi haka gwargwadon iko. Misalansu su waɗanda suke yaɗo suke, akwai irin su yaɗiya, akwai irin su rama, akwai irin su ɗaɗɗoya, akwai irin su bunsurin fage, akwai irin su bunsurin fadama, akwai irin su gogamasu, akwai irin su taba-taba, akwai irin su kunnan jaki, akwai irin su alayyahu, akwai irin su lamsir, akwai irin su na'ana'a, akwai irin su lemon, akwai irin su salak, akwai irin su rai ɗure, akwai kama ya zuwa kan su tafasa, duman rafi, suma da sauransu. To akwai kuma itatuwa masu guba waɗanda suma itatuwa ne suna tashi sosai, to amma kan taskance su saboda sukan zama hatsari ne wani lokacin ga al'umma, kuma daraja-daraja. Wasu guba su tana da ƙarfi, wasu guba su ba ta da ƙarfi. Akwai in mun faɗe su za a ga wasu an san su, akan iya ganin su a tsakanin jama'a wannan shike nuna gubar su ba ta da tasiri kamar waɗanda suke nesa misali in akwai irin su tinya akwai irin su zakami akwai irin su tumfafiya akwai irin su fidda sartse akwai irin su judar ƙasa akwai irin su flasco da sauransu to waɗanda suke mafi hatsari a cikin su kamar irin in aka dauki tinya

0: a gwamnatin Abba Gida-Gida.
1: Shiri ne zai rika zuwan muku a gidajen Radio Premier a ranakun Laraba da misalin karfe 9:30 na dare. Sai gidan Radio Rahama a ranakun Juma'a da misalin karfe 9 na dare. Sai Arewa Radio da zai rika zuwan muku a ranakun Asabar da misalin karfe 8:30 na dare.
0: Shiri ne da zai rinka kawo muku tattaunawa da shugabannin zartarwar gwamnatin Kano a fannonin ilimi da ma daliban da suka ci gajiyar tallafin karatu karkashin gwamnatin Kano.
1: Shiri ne da ofishin mai bayar gwamna shawara kan harkokin dalibai Ambassador Yusuf Jibril Oyuro ya dauki nauyin kawo muku bisa sahalewar gwamnan Kano Injiniya